0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8 1 8 3. Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381. Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381. Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381 arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381 arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381 arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9463 81 83. Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381. Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381 arraio.eus.

sono stupido. Io tutte le notti, tutte le sere sogno che succeda la mattina qualcosa di grosso, magari anche la rivoluzione.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8 1 Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8 1 8 3. Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381 arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8 1 Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381 arraio.eus. Onea Floral.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381 arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9-4-6-8-1-8-3 Arraio.eus. Gure telefono zenbakia

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9-4-6-8-1-8-3. Arraio.eus. Onea Flora.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9463 81 83. Arraio.eus.
2: Es una radio gratia.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381 arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381 arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381 arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. Arraio.eus. Onea Flora.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia?
2: 9463 81 83. Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia?
2: 9-4-6-8-1 Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381 arraio.eus.